della notte. Mancherà delle vestere di ore. Andiamo a musciare.

0: non si può dire più niente.
1: Non avere paura. Io ci sono.
0: Non è la tua casa.
1: Andiamo a me. Presto la trovo.